0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica, si intitola così, Mezzogiorno e 30.

autunno, e a proposito di aspetti culinari, ci sono sicuramente degli elementi che bisogna consumare durante il periodo autunnale, perché non è solo una scelta ecologica e amica dell'ambiente, ma è anche una scelta sicuramente salutare. Quindi i vegetali che la terra ci offre in ottobre, novembre e dicembre infatti poi contengono tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno proprio in questo periodo dell'anno: vitamine, sali minerali per potenziare le difese immunitarie e contrastare poi tutta quella che è la stanchezza, le fibre per la digestione, antiossidanti, eccetera eccetera. Molti però si limitano a portare in tavola i grandi classici del periodo, come appunto la zucca, le mele, i cachi, dimenticando che in realtà la natura in autunno offre molte altre alternative valide, come per esempio, vabbè, melograno. Devo dire che sinceramente è una di quelle cose che io cerco di prendere sempre, se non costa 200 milioni di euro al supermercato. Poi abbiamo l'uva, le mele chiaramente, la zucca che abbiamo citato anche prima, cachi e kiwi. Mamma ragazzi, che buoni kiwi. Poi riscoprire sicuramente quella che è la barbabietola. Vedi la barbabietola, fondamentale per avere una pelle radiosa tutto quanto l'autunno.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

l'appuntamento era quello con la grande canzone che ci ha riportato nel passato e ci ha fatto rivivere i ricordi più belli. Sì, certo, ritornerà a farci compagnia anche nella prossima ora. Adesso la novità è quella di Sienna Spyro.

0: Abracadabra, è Lady Gaga che ci ha portato alla fine anche di questa terza ora insieme. Il weekend di Radio Number One torna tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: quando alle 13 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede è tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia. L'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45 ed è tutto, buona giornata.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
8: Weekend number one.

0: Number one, allora, considerazioni sempre per quanto riguarda i vostri pranzi sacri della domenica. Sentiamo anche una nota vocale. C'è?
1: Oh, buongiorno Virginia, in che biseca, Oggi si va di trippa.
0: La trippa, mica male. Come sempre aspettiamo quelli che sono i vostri messaggi al 393-444-0444. Ricette da condividere, giuste ma anche sbagliate, non giudichiamo nessuno.

Si intitola Parlar d'amore, la canzone che abbiamo ascoltato alle 13:12, domenica 27 di settembre. Di nuovo buon pranzo, buona sperimentazione anche per tutte quelle persone che sono lì in fase di voglio provare a fare questo esperimento, non riuscito. Un'altra cheesecake, ragazzi. Mi ricordo che di recente c'è stato qualcuno che ha detto ho provato a fare la cheesecake, non è riuscita per nulla e ci risiamo. Evidentemente è uno di quei dolci, tu vai su internet, scrivi dolce facile da fare la domenica, dice la cheesecake, ma in realtà non è così. Sinceramente non l'ho mai provato. Non starò qui a mentire dicendo ah sì, proverò a farla, ma visti comunque i vostri pareri al 393-444-0444, mi sentirei di dire che la prossima volta in cui mi sveglierò con quella voglia e quella carica di provare a fare un dolce, scriverò ovviamente sul magico mondo dell'internet quello che può essere un dolce facile. Non ascolterò il consiglio della cheesecake, ecco, andrò su altro, sul tiramisù. E c'è chi sbaglia anche a fare il tiramisù, ma io non dico nomi, non faccio nomi.

0: voce quella di Just Glynn, l'abbiamo riascoltata insieme in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: E 25 minuti in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che potete anche scaricare la nostra applicazione, questo per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Basta fare play e partirà anche il prossimo disco, quello di Malika Ayane, si intitola Detto tra noi.

complicate in poco più di 20 anni, e forse è cambiato il modo per dire per sempre, però diciamo che non c'è più quella necessità di sposarsi subito, quantomeno, ma di stare magari prima insieme tanti anni, o comunque affrontare prima il passo di quella che può essere la convivenza. 393 444 0444, cosa ne pensate? Viva la vita!

flusso musicale meraviglioso che ci sta dando tanto ritmo in questo momento. Continuiamo dopo Peggy Goo a ballare e a muoverci, a scatenarci in questo pomeriggio con gli Another 54 Ultra Talk.

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

1998, Lenny Kravitz pubblica I Belong to You e in generale pubblica tutto un intero album molto molto bello che si chiama Five. L'abbiamo ritrovato qui su Radio Number One alle 16.45, una delle nostre grandi canzoni. A proposito di Lenny Kravitz, 1998 diventava una grande icona, già lo era da prima, ma a maggior ragione in quegli anni lo diventava una volta per tutte. 2026, quindi a distanza di quasi 30 anni, diventa un Kenbassador. Voi sapete che cos'è un Kenbassador? In pratica Lenny Kravitz è stato scelto dalla dall'azienda che fabbrica le bambole famosissime, le Barbie, per diventare il nuovo volto di Ken, perché Ken compie quest'anno il suo 65esimo anniversario come modello per le bambole, e di conseguenza è stato scelto questo volto che tutti quanti conoscono, quello di Lenny Kravitz, per celebrarne la cultura contemporanea. Quindi un Ken più moderno, un Ken più contemporaneo, e di conseguenza tanti auguri a Ken, giustamente, e in ogni caso complimenti a Lenny Kravitz per questa selezione.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Gran Bretagna le autorità hanno arrestato 5 persone con l'accusa di terrorismo. L'operazione è avvenuta dopo un allarme per esplosivi vicino a una base della Royal Air Force nel Suffolk, utilizzata anche dagli Stati Uniti. Alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione. L'autority britannica per la pubblicità è intervenuta sul caso dei cerotti alla dopamina, prodotti di wellness diventati virali sui social. L'ente che li produce ha stabilito nuovi limiti alle promesse di questi cerotti, che affermavano di agire su umore e concentrazione, chiedendo maggiore chiarezza scientifica. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante una visita in Sicilia, ha criticato lo stato dei trasporti e delle infrastrutture, definendola trascurata. Calenda ha proposto una gestione statale per i prossimi 30 anni per risolvere le criticità. Graziano Rossi, padre del campione di motociclismo Valentino e della cantante Clara, ha scritto una lettera pubblicata sul Resto del Carlino. Nel messaggio, rivolto ai figli, ha affermato che un padre resta un padre, in riferimento alle recenti tensioni familiari pubbliche. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
6: Weekend number one.

Legend apre questa nostra nuova ora insieme del weekend number one pomeridiano con Zay Light. Ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One. Voglio portarvi all'interno del mondo dello sport di nuovo, però in altre vesti, perché in questo caso non parliamo di calcio giocato, di tennis, ma di persone che hanno lasciato lo sport e adesso stanno in giacca e cravatta nei vari uffici gestionali, come Roberto Carlos, un grande, grandissimo campione del calcio dal 2000 in poi. Ecco, Roberto Carlos ha rivelato che gli hanno svuotato il conto in banca e che ha perso il 99% di tutto quello che ha guadagnato con il mondo del calcio, di conseguenza si è ritrovato praticamente sul lastrico. E meno male che comunque lui lavora per il Real Madrid come ambasciatore, lui che è stato un grande giocatore del Real Madrid, quindi comunque lo stipendio gli arriverà, diciamo che non morirà di fame per sua fortuna. Però è interessante perché le parole che ha dedicato ai giovani per raccontare questa sua storia sono state delle parole di resistenza, e soprattutto ha detto ai giovani di stare molto molto attenti quando si firmano dei documenti, perché tutto quanto è dipeso, da quello che ha raccontato, da delle firme sbagliate su dei documenti. Quindi mi raccomando, firmate solo con cognizione di causa.

0: Benjamin Ingrosso con la sua Kite su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

10 di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Spotorno e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova, ma non soltanto, perché sempre sulla A10, a causa di un veicolo fermo, ci sono delle code tra la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 traffico tra Carpi e la A1 Milano-Napoli in direzione di Modena, mentre invece sulla A4 Milano-Brescia le code sono alla barriera di Milano Est in direzione per l'appunto di Milano. A14 adesso, traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A12 code tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova. Andiamo sulla tangenziale ovest, dove in questo momento ci sono delle code tra la superstrada 494 Vigevanese Vanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della A8. E poi ancora un aggiornamento che è appena arrivato dalla A12 Genova Rosignano, incidente allo svincolo di Recco che sta causando dei disagi chiaramente a catena, così come c'è stato un incidente tra Montecchio e Vicenza Ovest in direzione Padova che sta causando delle code sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Mancano più o meno 30 minuti prima dei nostri saluti e prima di lasciare spazio e parole timone di comando allo zio Nasti in questa domenica 27 settembre che sta andando via velocissima. Anche oggi su Radio Number One vi abbiamo fatto ascoltare, vi stiamo facendo ascoltare e vi faremo ascoltare anche in futuro i migliori brani del presente e del passato, e anche magari qualche brano che sarà protagonista non soltanto nel presente ma anche nel futuro, come il prossimo che ascoltiamo di ieri.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica che si è appena sposato con la sua amata, stanno insieme da tantissimo tempo e finalmente hanno coronato il loro sogno e hanno completato questo percorso che era iniziato già con la nascita della piccola Sveva qualche tempo fa. Adesso si è sposato e ha dedicato questa canzone chiaramente a tutte e due le donne della sua famiglia. 17:29 Radio Number One, io sono Albise Salerno, ancora una mezz'oretta da passare insieme. Abbiamo visto quali sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, tra l'altro tra qualche minuto parliamo approfonditamente della situazione benzina e quant'altro, perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Volevo semplicemente aggiornarvi perché mentre ascoltavamo Ernia tutti insieme è arrivato un aggiornamento dalla tangenziale ovest, perché c'è stato un incidente tra la A7 Milano-Genova e la SP59 Vigevanese Vecchia-Trezzano in direzione della A8, che chiaramente purtroppo a catena sta causando dei disagi, quindi vi volevo informare su questo, mi sembrava un aggiornamento importante. Quindi eccoci qua. Però adesso cerchiamo di allietare anche il tempo di queste persone che sono bloccate nel traffico con gli American Odors e la loro Best Day of My Life.

Legend con Daylight su Radio Number One. Ho pensato a John Legend, ho pensato a quando ha collaborato con Drake. Se non ricordo male, il pezzo era di Kanye West, c'erano un sacco di grandi artisti, si chiamava All of the Lights. Ma perché vi parlo di Drake? Perché ha fatto una cosa un po' strana, nel senso che ha pubblicato questo video di circa un'oretta. È un video che ha un progetto dietro, l'ha chiamato FOMO. Molto strano, perché ha raggiunto, a parte, quasi 5 milioni di visualizzazioni. Ma poi è una scelta interessante, perché va contro la logica dominante dei social, quella di fare video brevi. Lui ha fatto questo super video con tutta la parte, diciamo, privata della sua vita, no? Con la madre, con gli amici, le automobili, le feste, tutto quanto, che è controcorrente, però effettivamente è stato di grande successo. Quindi potrebbe essere, come dire, una nuova tendenza di pubblicare video molto lunghi, di video che non sono così mordi e fuggi. Staremo a vedere, però mi è piaciuto molto. Quindi ripeto, se cercate Drake troverete questo progetto FOMO, guardatevelo, è divertente.

0: A proposito di grandi artisti, attenzione perché sta per arrivare la grande canzone. Tra l'altro qui di grandi artisti ce ne sono quanti ne volete. Siete curiosi? Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Osanna dal 1982, la grande canzone su Radio Number One, ed è un pezzo assurdo da quanto è bello. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché i Toto nascono a Los Angeles nel 1977, ma non sono, come si potrebbe pensare, una garage band, nel senso che molte band, sapete, nascevano da perfetti sconosciuti che si incontrano, iniziano a fare delle prove in un garage, in un locale, con degli amici. No. I Toto in realtà erano già dei turnisti affermati, era una specie di dream team, dei musicisti pazzeschi, perché suonavano per esempio con Michael Jackson, chi con i Pink Floyd, chi con gli Earth, Wind & Fire, chi con Aretha Franklin, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo gruppone incredibile comprendeva anche tale Jeff Porcaro, batterista, che in questo caso ha inventato un vero e proprio shuffle, cioè il motore ritmico del pezzo che abbiamo appena ascoltato è un beat che è diventato un'icona, è diventato noto come il Rosanna Shuffle, cioè una specie di lezione per i batteristi che così possono studiare praticamente un nuovo ritmo. Questa era una piccola nota a margine della grande canzone, vi ripeto, Toto Rosanna con la batteria, lo Shuffle Rosanna di Jeff Porcaro.
1: Ma che

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e siccome l'ora è perfetta per parlare di gastronomia e non ho ancora cercato delle notizie, dei trend sui social che riguardino la gastronomia, vi posso dire che su TikTok è esploso il miele. Viva il miele! Forse l'alimento più buono in assoluto. Se dovessi sceglierne uno sulla terra, credo sceglierei il miele. Dicevo, il 7,6% in più di visualizzazioni in una settimana, secondo il monitoraggio dei contenuti food sui social. Al secondo posto tra gli argomenti crescita c'è il protein, con un aumento piccolo, insomma, dell'1%. Poi c'è il caffè, le caramelle, eccetera, eccetera. Questi dati però non significano poi consumo reale, ma comunque sono dei dati interessanti perché potrebbero diventare effettivamente una crescita. Sono dei segnali comunque che c'è un'attenzione verso queste cose. Sul miele io non discuterei. Anzi, se posso dire, un po' mi fa piacere che questo ingrediente tradizionale sta improvvisamente diventando una nuova ossessione alimentare da social. Ma sì, per una volta è una cosa naturale che fa benissimo.

0: Abbiamo toccato un milione di argomenti, ma tra poco tocca alla parte tecnologica della domenica sera, beh, diciamo di elettrodomestici, tanto per farla un pochettino più semplice, quindi statemi lì perché ce ne andiamo in Inghilterra. Ah sì, c'è un elettrodomestico che costa un sacco di soldi e che abbiamo tutti a casa.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Ancora una buona serata da Francesco Nasti, dallo Zenasti, da poco passate le 20 e oppo bacco, guarda chi passava da queste parti. Buonasera Agnese.
2: Ma buonasera a tutti voi, buonasera Zenasti.
1: Hai portato un aperitivino?
2: Certo, sempre contare su di me per queste cose.
1: No, adesso lo dico pubblicamente, meno male che Agnese c'è in radio, perché se devo aspettare il mio socio Andrea Brumun Ferrari oppure la Ale nel nostro... Niente, zero ragazzi.
2: Sono io.
1: Come c'è Agne non c'è nessuno. Vabbè, qui lo dico, qui lo nego, tanto domenica sera rimane tra noi. Volevo raccontarvi questa notizia sullo spazzolino da 600 sterline.
2: Spazzolino per i denti?
1: No, non spazzolino, è per il bagno. Sì, quello per i denti, ce ne sono pochi di spazzolini. Questo arriva dalla sezione tecnologica del Guardian ed è uno spazzolino... Sì, particolare, 600 sterline, che alla fine praticamente 600 euro, serve per pulire a fondo i denti, ma anche per migliorare l'intero ecosistema della bocca. Adesso poi vi do i dettagli con calma, ma ti chiedo semplicemente, cara Agnese, a casa tua avrai un elettrodomestico che ti è costato una testa?
2: Sì, e non è stato lo spazzolino, anche perché per 600 carte vuol dire che io non vado mai più dal dentista. Detto ciò, sì, ho dovuto cambiare la lavatrice, e quando ti si rompe la lavatrice lo sai che sono sempre soldi da spendere, specialmente quando non sei nel periodo tipo Black Friday, tipo offerte, saldi, eccetera eccetera, ma è un elettrodomestico che ti serve e quindi sai già che insomma dovrai aprire il portafoglio e quello che devi spendere spendi.
1: Sì, ho capito, ma però la lavatrice non è che spendi delle cifrone.
2: È vero, però quando ti si rompe magari tenti anche di aggiustarla, poi capisci che non puoi farci nulla e allora per forza devi spendere, devi fare il bel bonifico, un bel assegno.
1: Ma che sei adesso? Ragazzi, devi comprare la lavatrice, mica ti stai comprando una compagnia aerea.
2: Ma tu lo sai quanto costano le lavatrici nel 2026? No, e meno male, però comunque, perché servono, non ne abbiamo bisogno.
1: Ascolta lo zio, tu vai nei negozi quelli scrausi, compri una lavatrice di livello scrausissimo.
2: Sì, e poi ad un certo punto i vestiti bianchi diventano marroni.
1: Ma non è vero, che credete tu, non è vero, funzionano benissimo. Io vado avanti da anni.
2: Si vede. Io, ragazzi, non sono d'accordo.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. No, stavamo cercando di capire, io Agnese, perché costano 600 sterline sti spazzolini.
1: Eh sì, perché ci sono dei dentifrici definiti prebiotici, cioè prodotti studiati per il microbioma della bocca, e di conseguenza spazzolini sempre più tecnologici che si abbinano perfettamente a tutti questi tipi di prodotti. Ora, è un po' una supercazzola probabilmente,
0: sì,
1: la scienza però sicuramente avrà fatto dei passi avanti, quindi potrei anche giustificare in una certa misura il prezzo di questi dispositivi. Sta di fatto che comunque non abbiamo capito niente.
0: Ah, ma la cosa strana, c'è un paradosso, è che in Gran Bretagna prezzo dello spazzolino 600 sterline, però contemporaneamente hanno una crisi dell'assistenza odontoiatrica altissima, nessuno va più dal dentista.
1: Sì, ma da anni immagino, perché sappiamo che gli inglesi non sono proprio i primi, i clienti preferiti dei dentisti, ecco. Poi forse è uno stereotipo, ma a questo punto i dati lo confermano.
0: Non lo so, tu sei stata in Inghilterra ultimamente, comunque negli ultimi anni?
1: Ma non sono andata dal dentista, ecco.
0: No, vabbè,
1: mio.
0: Al dentista no, però avrei visto questi se c'hanno i denti gialli, cioè dei sorrisi?
1: Insomma.
0: Vabbè,
1: insomma.
0: No, non generalizziamo però.
1: Esatto, non generalizziamo, però
0: ci sono dei casi. Effettivamente almeno lo vediamo anche dei film, ragazzi.
1: Anche di persone famose britanniche.
0: Ecco, non parliamo di re. Parliamo di re. No, adesso, cioè, un re potrebbe avere tutte le possibilità del mondo.
1: Esatto, ma anche un cantante famoso.
0: Anche un cantante famoso. Io quando vedo Re Carlo che sorride, non mi sembra, insomma, il sorriso di un sovrano.
1: Chissà. Chissà, forse davvero siamo in crisi. Anzi, loro sono in crisi, noi no.
0: Tornando a noi invece, vi chiedo una cosa molto semplice. Qual è l'elettrodomestico che vi è costato di più?

0: Machine, All My Life. Allora ringrazio naturalmente Agnese per essere passata da queste parti a raccontarci un po' anche i fattacci suoi, e vorrei chiudere con i vostri messaggi arrivati a proposito dell'elettrodomestico che vi è costato di più. Per esempio Matteo che scrive: la mia macchina del caffè super automatica da bar, quella che macina i chicchi al momento e fa la schiuma del cappuccino come al bar. Ci ho speso una cifra indecente. Sai che ti invidio? Questo rimarrà credo un sogno nel cassetto, perché sono grosse e occupano un sacco di spazio. Io invece ho una cucina piccola e dico sempre: quando cambierò casa me la compro anch'io. Poi andiamo invece da Simona: l'aspirapolvere senza filo, top di gamma e con la luce laser. Questa sì, però questa ti posso dire, parere personale, è una di quelle spese che vanno fatte perché ti cambia completamente i tempi e il modo di pulire. Chiuderei con Davide che scrive: la lavasciuga di ultima generazione con 32 programmi, connessione wifi. L'abbiamo presa per la nascita del secondo figlio perché pannolini, tutine, cambi continui, insomma ci ha salvato la vita e la salute mentale. È costata una fucilata, ma sono stati dei soldi ben spesi. Ci fermiamo un attimo, voi statemi lì e poi voltiamo pagina e cambiamo argomento.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Sienna Spiro, Great Expectations su Radio Number One, una delle voci più interessanti di questo 2026. Come ho detto, voltiamo pagina, ho cercato una notizia sul mondo animale, mi piace sempre aprire la parentesi Animal One nella domenica sera di Radio Number One e ho trovato questa. In realtà mi c'ero già imbattuto in settimana perché scorrendo sui social vedo questa specie di gattino che sembra un leopardo. E adesso trovo invece la notizia, perché in Bolivia hanno trovato questo piccolo felino selvatico che si chiama Leopardus tilcaio ed è la prima nuova specie vivente di felino selvatico descritta dalla scienza da oltre un secolo. Cioè hanno scoperto una nuova razza. La cosa più strana, e lo vedevo in questi video che ho trovato sui social, è che è cosettino piccolino, sembra un gattino, tanto per darvi un'idea, è che per anni una famiglia locale aveva pensato che fosse semplicemente un particolare gatto domestico. In realtà è proprio una nuova specie e tra l'altro dal 2017 vive in un santuario della fauna selvatica vicino alla Paz ed è anche problematico tra virgolette perché è molto sensibile alla presenza delle persone e quindi stanno cercando un po' di capire come gestire questa nuova specie. Andate a cercarvelo, vi ripeto come si chiama, Leopardus tilcaio, oppure cercate tigrino, ok? E lo trovate, insomma, a me è piaciuto molto.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.